serva di tromboni, i bombardi di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, non vi avrai